0: segreto adesso.
1: Benvenuti a sti prosciutti.
2: Basta! Questo tavolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti, perfetti, maleducati!

Cosa hai già in giro? Mi stanno prendendo in giro voi! Sono di noi qua!

non è proprio il momento di scherzare, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.